puso papi, piano e sderivelato, un telefono che contesta, una fonola che llora,